0: bellissimo, che Cusan Bianchi.
1: Rádio Minas BH, ligue e participe. 31 98481 7343.